0: che guardi giadino, mille cose ne dici torveggio, e poc'anzi putarsi di peggio, video non, signor mio, ci do giù.
1: Dal balcone
0: vedete i garrofani
1: in giardino,
0: sì.

0: stupore.
1: Già credo non posso.
0: Come mai diventasti si grosso?
1: Già credo non posso.
0: Poi il salto non fosti così.
1: Ah, chi salta succede così?
0: Chi il direbbe?

0: silenzio, silenzio. Io sono qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io vi vengo a palesar.

0: matrimonio del promesso matrimonio con Costanza di Dada.
1: Sono tremati, sono tremati, sono tremati, sono tremati.
2: Ah, silenzio, dolore.

0: ripeto fuori un pompazzone lo farà di quanto già.
1: Dunque lei, lei vuol battaglia? Ben battaglia devo dar. Bella cosa, è una battaglia, ve la voglio qui mostrare. Osservate, questo è il fosso, l'inimico voi sarete. Attenzione, e gli amici, giù il fazzoletto,

0: cosa accadde. Signori miei, vedesse questo, e terminei già sulla strada a questo strepito. Serra lunata, mezza città, già sulla strada a questo strepito. Serra lunata, mezza città.
1: Signor giudizio, per carità,
2: mi fermi il fronte, questo è un ricordo.
3: Ah, disgraziato,
2: ah, maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto corpo d'un diavolo ora creanza l'insegnerà.
1: Signor giudizio, per carità,
2: rette scimmiotto.
3: Bilbo a me il naco,
4: zitto dottore, voglio gridare,
5: tremo signori.

0: paese di soldato, mio signor m'ha maltrattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor m'ha maltrattato.
1: Questo paese, mio signore, questo che sta maquettando.
0: Sì, signor, questo che sta maquettando.
2: Buon inferno di rumore, parla sempre da ammazzar.
0: Sì, signor, parla sempre da ammazzar.
3: Buon allaccio, sempre buono, ma mi fanno ammazzar.
0: Sì, signor, non mi fanno ammazzar.

Questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello che ci vuole, questo è quello

Questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello